non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: In questo spazio dedicato ai dischi Dream e Progressive Trance che hanno fatto la storia, ti riporto indietro niente po' di meno che al 1993, prodotto in Spagna e diventato uno dei dischi cardine degli anni 90, Steam System. Questa è Baracca Destroy.
2: Es la música infinita, el sonido de Valencia.

alla nostalgia, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Benvenuti nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance. Oggi vi riporto al 1999. Un grande produttore inglese che si chiama Chicane ha ripreso la melodia di Theme from Harry's Game dei Clannad e ha creato una perla che si chiama Saltwater.

0: fatto volare. Era il disco Viaggio qui su One Dance.
1: Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona solo la storia.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

0: shake that, shake that, that,
1: that, that. Every day I'm shuffling.
2: L'emozione di una volta, i suoni di adesso. Emotional Power su One Dance.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia la trovi su One Dance. Alza il volume e goditi questo disco.

Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni. This ain't copy.

0: con
1: No Trap, solo dance che ha fatto la storia.
0: Sei su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro spazio Disco Viaggio che ti fa risentire i pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club, non solo in Italia ma in tutto il mondo. E oggi due capostipiti veramente della musica Dream e Progressive italiana, Mario Piu e Mauro Picotto, che si sono uniti nel progetto No Name 1997. Goditi il Disco Viaggio.

0: linea melodica dei Cure e il loro disco Close to Me, Mario Più e Mauro Picotto con No Name, il disco Viaggio qui su One Dance.
1: 40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la storia.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.

suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno. Sing it.

0: Dance.
1: I took the long road across the ocean.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Alza il volume, accendi il mito. One Dance, qui suona la storia.

dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Su One Dance ti facciamo ascoltare i dischi Dream, Techno, Trance e Progressive che hanno fatto la storia della musica in tutti i club del mondo. Un grande DJ italiano, piemontese, Mauro Picotto. Questa arriva dal 2000, Proximus, Medley with Ademus.

0: Mauro Picotto con la sua Proximus, era il disco Viaggio qui su One Dance.
1: Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato

0: Ogni giorno alle 16 su Andance c'è Summer Vibes, i successi di tutte le estati con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: puntata di questa settimana, venerdì 4 di settembre. Ciao a tutti, un abbraccio da Lino Brown. Ho una cosa da dirvi, allora segnatevela: da lunedì 21 settembre la storia della dance verrà completamente stravolta. Sigle nuove, nuovissimi appuntamenti, quindi per le prossime due settimane continuiamo così, e poi dal 21 settembre arrivano le grandi novità di questa stagione della storia della dance. Ma adesso balliamo. Il primo è di Gem.
1: La

l'estate del 1995, un disco stupendo, tutto da cantare, i Jam, progetto prodotto da Proprio Records del grandissimo Stefano Secchi, e Jam proprio sono le iniziali dei ragazzi che c'erano dietro questo progetto, Germano, Enrico e Martina, la voce stupenda di Chiero Bolar e anche dell'altra di Io Te Siento Assì. Tra l'altro Stefano Secchi con questo disco ci fece anche uno dei primissimi mashup, era Chiero Bolar Tieni il Tempo degli 883. E va. E la rimettiamo, ve ne facciamo sentire un pezzettino di quel mashup del grande Stefano Secchi, che ho avuto anche il piacere di intervistare, il grande Stefanone, l'inventore del Mega Mix, il primo a farlo in radio. E poi dopo, insomma, il Mega Mix è entrato proprio di diritto nella Treccani, eh. Mashup.

giusto e doveroso citare questo mashup tra Tieni il Tempo e Quiero Volar. Ah, che meraviglia! Rimaniamo sempre lì a quel 1995 con Alexia, Me and You.

estate c'era il suo singolo, questo che abbiamo appena sentito, Me and You, in lancio, e quindi si optò poi per farla cantare a Sandy Chambers, un'altra regina della dance che prestò la sua voce anche al progetto Ginny. Wanna be with

avuto l'occasione di far uscire il remix ufficiale di questa traccia nel 2024. Quindi se vi va, cercate Neje Dino Brown Restless 2024 e la trovate subito. Ogni tanto la suoniamo anche qui nella storia della dance. Stavo dicendo, tutti pensano, o meglio tanti pensano, che il suo primo pezzo sia Restless. In realtà il primo disco firmato Neje risale al 1997 e si chiama Hello. Era questo qui. Perché la storia della dance è una materia e va studiata. Che meraviglia.

Mamma mia, questo è da suonare integralmente, ve lo prometto, nella storia della dance. Il primo singolo di Neysha dal 1997, sempre prodotto da Alex Bagnoli, era la meravigliosa Hello.

amica Natalie Arts. Signore e signori, state ascoltando la storia della dance ogni giorno con Dino Brown che te la racconta e Jean-Luc Duval che te la missa. Arriva anche More con Around the World.

Around the World, un disco che nella storia della dance, non so se ci avete fatto caso, ma ricompare una volta ogni 2-3 anni. Mi viene in mente Around the World di ATC, quella coi campanellini, ma probabilmente la Around the World più famosa rimane

0: storia della dance.
1: Ciao da Michi Boselli, ogni sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
0: One Dance. Qui suona la storia.
5: One Dance.

campionamenti di un pezzo di Mike Oldfield degli anni 80 che si chiama Family Man. Ve l'ho già anche dimostrato, la strofa di Tell Me Why è praticamente identica a Family Man di Mike Oldfield. Un sacco di pezzi dance riprendono i dischi di Mike Oldfield. Il prossimo, ad esempio, è una cover dance nella sua Crime of Passion prodotta da Charlie Mottet e Vincenzo Callea. Signore e signori, i Bumblebee.

La dance, Mike Oldfield, diventato famoso in tutto il mondo con la sua Moonlight Shadow. E allora, beh, qui stammariamo di brutto. Ci ascoltiamo la versione degli Italo Brothers.

versione remix degli Italo Brothers, originale di Mike Oldfield, al quale abbiamo dedicato un pezzettino della storia della dance. Tra l'altro Italo Brothers stamarrissimi, questo gruppo musicale dance e hands up, è il caso di dire, dalla bassa Sassonia Germania, hanno fatto dei dischi straordinari. Voglio farvi sentire un pezzo di Stamp on the Ground, ma rischio il licenziamento. Vabbè, ma chi se ne frega, questo disco è meraviglioso e ti dà una carica pazzesca, un video bellissimo, goditelo. Andate anche a riguardarvi il video appena possibile. Stamp on the Ground, Italo.

arrivano i carabinieri. I vicini chiamano i carabinieri. Signore e signori, alzate.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 6:58.
2: La storia della dance.

1993, uno dei capolavori della musica dance dei primi anni 90, direttamente dalla Germania, e ho la pelle d'oca in questo momento. Captain Hollywood con More and More nella storia della dance. Rimaniamo sempre a quel 93. Intermission, Peace of

la storia della dance degli anni 90. Ogni giorno insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval.

My Love, il disco da solista, che meraviglia, i primi anni 90. Ci prende voglia di ballare, adesso arriva un pezzo, siamo sempre lì, 1991, ci fa tornare il sorriso, questa ti fa venire voglia di ballare all'istante. Signore e signori, arriva Lonnie Gordon.

Uno dei tanti successi di Lonnie Gordon si chiama Gonna Catch You. Appena la sento mi prende veramente una voglia di ballare, oltre a farmi sorridere. Esprime felicità questo pezzo. Io non lo so,

0: un disco e poi sono spariti nel nulla, o meglio, hanno fatto successo solo con Coco Jumbo. Gli americani la chiamano One Hit Wonder, l'ho già spiegato un sacco di volte, quando un gruppo o un cantante diventa famoso solo per un pezzo e poi sparisce nel nulla. Vi faccio un po' di esempi: i Los Del Rio, quelli della Macarena, i Soft Cell con Tainted Love, sostanzialmente hanno fatto solo questo. Poi c'era, che ne so, i Baha Men con Who Let The Dogs Out, Vanilla Ice con Ice Ice Baby, gli Haha con Take On Me, anche loro sostanzialmente hanno fatto solo un successo e poi non se ne ricordano altri. Parlando di musica italiana, che ne so, Happy Children di P. Lion, l'unico successo, Ryan Paris con La Dolce Vita, i Gazzosa con WWW Mi Piaci Tu. Che ne dite, ne ascoltiamo un pezzettino di WWW Mi Piaci Tu?
1: Ma vaffanculo.
0: No.

Clouds Above, LMC insieme agli U2, prima da 10 anni più indietro, i Doublets con Take Me Back, la voce meravigliosa di Vivian B alla console, c'era Simone Pastore e anche Gabri

0: storia della dance.
1: La storia della dance con Dino Brown.
2: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
3: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
10: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
11: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
0: One Dance. Qui suona la storia.
1: Sei su One Dance.

I Sunblock con questa bellissima I'll Be Ready che ti riporta negli anni 90, di la verità, l'hai beccata, l'hai riconosciuta, perché chi è cresciuto negli anni 90 ma anche negli anni 80 si ricorda che in realtà è la colonna sonora di Baywatch.

non era Beach, era Mitch. La Beach è un'altra cosa. Ti devi immaginare Mitch che corre, starring, sei sulla sigla, David Hasselhoff.

siamo stati fortunatissimi noi a vivere quei periodi anche per la TV, perché non solo per la musica, ma vi ricordate c'era Beverly Hills 90210, quanti ce n'erano, Willy il principe di Bel-Air, c'era Friends, Baywatch per me era il più bello, almeno io mi sono affezionato e sbavavo per Pamela Anderson come penso l'80% dei maschi che sta ascoltando la storia della dance. Ci sta, dai. C'era anche X-Files, ve lo ricordate? Nel 1993. E allora, a proposito di colonne sonore, arriva il remix di DJ Dado.

0: originale di Mark Snow del 1995, questo è il remix favoloso del 96 del DJ Dado con quel pianoforte che ti entra in testa e non esce più. Era trasmesso su Italia 1 X-Files, sono andato a ripescare anche lo spot. Senti un po' qui.
1: Chiunque sia stato, non ha lasciato neanche una traccia.
2: Mi dia la sua spiegazione.
1: Non ne ho. Forse lì c'era la sua mente, ma il suo corpo era altrove. Ecco che abbiamo un X-File.
3: X-Files, l'ottava serie. Domenica 20:45, Italia 1.
0: Alle 20:45 ho trovato lo spot addirittura dell'ottava serie. Grande, grande, tanta roba. X-Files.

classico del 1996 dei fratelli Bisnani, Living Joy, Don't Stop Moving. Mamma mia, che meraviglia! C'è tutta la musica dance degli anni 90-2000 che ti ha fatto emozionare, ballare, sudare e godere insieme a Dino Brown. Arrivano anche i La Bouche.

0: braccio da Lilo Brown e da Gianluca Duvalle. Ciao a tutti.
1: La storia della dance.
2: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 7:58.
2: Le hai ballate,
3: le hai cantate
2: e ora le trovi tutte su One Dance.
3: One Dance, qui suona

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti in questo nuovo spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi torniamo all'inizio degli anni 90 in un certo senso con una canzone brasiliana ed è la canzone di Margaret Menezes, interprete di canzoni world music, samba, reggae e axé, ed è considerata un po' la Aretha Franklin brasiliana a partire da un articolo che le dedicò il Los Angeles Times. È stata anche attrice, ha collaborato con Gilberto Gil, i Tribalistas, ed è stata remixata nel 2014 dal progetto Relight Orchestra, diventando una evergreen della Latin House con tanto di percussioni, canzoni tutta da ballare che sentiremo tra poco, ma subito l'originale di Margaret Menezes di Elegibo, una storia.

sempre di moda questa canzone LGBT del Red Light Orchestra con la voce di Margaret Menezes, che abbiamo sentito anche nella versione originale del 1991. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Eccoci qui con i nostri Future History, le papabili hit del futuro. La domanda è sempre quella: le balleremo nei prossimi mesi, nei prossimi anni? E chi lo sa, è tornato Gordo insieme a Who Made Who. Questa si chiama Energy.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ascolteremo Ultranate con Free Live da Top of the Pops del 1997.

0: ascoltato Ultranate Free qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con Il Momento Live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: L'emozione di una volta, i suoni di adesso, Emotional Power su One Dance.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in Reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro, regolamento su McDonald's.it.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
8: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
9: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
10: One Dance. Qui suona la storia.

hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi.

0: le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Pronti per riportarvi all'indietro e di parecchio, inserendo la data 1996 nella nostra macchina del tempo. Allacciate bene le vostre scarpette da ballo perché sta per iniziare un nuovo appuntamento con la Memory Chart qui su One Dance, con 5 pezzoni che abbiamo straballato nella primavera del 96. La prima delle 5 è un successore pazzesco di Robert Miles, Children.

milioni di copie vendute in tutto il mondo con Children. Robert Miles ha aperto il sipario a questo nuovo appuntamento con la Memory Chart di One Dance. Tra le più forti, nella primavera del 1996, anche questa canzone di Alexia, The Summer is Crazy.

cantasse in inglese tutti questi pezzi da discoteca. Fu così anche per The Summer is Crazy, Alexia, appena sentita qui su One Dance nella Memory Chart. Tra le più forti nella primavera del 96 anche questa canzone di Sandy B, Make the World Go Round.

duetto Tania Lewis che ho ballato con voi qui su One Dance. Siamo nella primavera del 1996 e completiamo l'opera con il quinto pezzo che abbiamo scelto per voi, T-Move Experience con Running in Real

Running in Real Time, T-Move Experience, a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart di One Dance. Grazie per essere tornati insieme a noi all'indietro nel tempo. Siamo stati per 5 minuti circa nella primavera del 1996. Scaricate l'app di One Dance per ascoltarci ovunque in HD. Da Stefano Federici è tutto. Peace and love.

0: One Dance.
1: About that time, y'all. Rough Riders. You know, tough.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore dance anni 70 e 80 è solo su One Dance con One Dance Classics. Ben ritrovati da Laura, facciamo un viaggio meraviglioso tra le emozioni più belle e le balliamo tutte queste canzoni che hanno fatto la storia del decennio anni 70 e anche quello anni 80. Loro sicuramente hanno rappresentato una sorta di evoluzione. Il video, lo ricorderete tutti molto bene, era un mix tra realtà e fumetto. Sto parlando degli A-ha con Take On Me dalla Norvegia, che tra l'altro nel 2020 raggiunsero e superarono il miliardo di visualizzazioni. Un grande classico anni 80, 1985, Take On Me.
0: One Dance Classics.

0: Abbiamo ascoltato gli A-ha con Take On Me qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. A One Dance, sono le 9.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
1: Rinviato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, ex deputato di spicco dei 5 Stelle, colto da un grave malore a Cuba, dove si trovava per alcuni reportage. A seguirlo nell'isola, dove è ricoverato, anche due specialisti del Policlinico Gemelli. Ad annunciare il rinvio via social all'associazione da lui fondata.

Gli italiani stanno peggio dopo questi 4 anni, replicano le opposizioni. Mentre Meloni festeggia Bari, partono 2500 lettere di licenziamento destinate ai lavoratori dell'indotto ex Ilva, ricorda la segretaria del PD, Elie Schlein. Ed è tutto, a più tardi. The end.

0: nuova puntata di Ten Dance, solo qui su One Dance. Io sono Scar, con me c'è il DJ Lele Alberganti in console. E qual è la nostra specialità? Quella di prendere un trentennio e di passarlo al setaccio di 10 anni in 10 anni, come faremo con la prima sequenza di questa nuova puntata di Ten Dance. Tra poco, dal 2017, risentiremo Gianluca Vacchi e Mark and Cremon con Viento. 10 anni prima, dal 2007, Eric Prydz, che ripresero un grande classico dei Pink Floyd, Another Brick in the Wall, e l'hanno trasformato in un grande successo da ballare, dal titolo Proper Education. Apriamo la sequenza dal 1997 con Dilesi e All I Need Is Love.
1: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance.

0: Blitz con Proper Education e dal 1997 di Lacey con All I Need Is Love. State ascoltando Ten Dance solo qui su One Dance. C'è la possibilità di riascoltare questa puntata o altre puntate, non solo di Ten Dance, nella sezione Reloaded che trovate sul nostro sito onedance.fm oppure sulla nostra app. Pronti con la prossima sequenza? Vedo il DJ Lele Alberganti in console pronto a pigiare play. Dal 2020 tra poco risentiremo Purple Disco Machine con In My Arms, 10 anni prima gli Swedish House Mafia con One, e capiremo come sono cambiati i suoni dall'EDM ai primi anni del 2000 con i Planet Funk e Chase the Sun.
1: Ten Dance con Scar su One Dance.

0: My Arms, Purple Disco Machine, il French Touch che irrompe in tendenza dal 2020, dal 2010 Swedish House Mafia con One e dal 2000 Planet Funk con Chase the Sun. Siamo prontissimi con l'ultima sequenza di questa puntata di Tendenze. Io sono Scar e col DJ Lele Alberganti e la nostra macchina del tempo vi porteremo dal 2023 al 2003 attraverso la musica dance. Dal 2023 tra poco Martin Solveig con I Don't Wanna Work, dal 2013 in grosso con Reload e 10 anni prima, dal 2003, i miei amici Brothers con Sexy Girl.
1: Tendenze su One Dance.

0: Lele Alberganti, I don't wanna work, ce l'ha appeso in camera addirittura su un poster.
1: Lavora solo lui!
0: Scherzo ovviamente. Martin Solveig dal 2023, dal 2013 in grosso con Reload, e dal 2003 abbiamo riascoltato anche i Brothers con Sexy Girl. E come avrete notato già dal sottofondo è arrivato il momento l'elegante, e allora in punta di forchetta tra poco riascolteremo What You Need dei Power Out.

0: Al 6 settembre a Erba in provincia di Como arriva il Lario Fest. Musica, divertimento e buon cibo vi aspettano a Erba. E sabato 5 settembre in Piazza Mercato alle 21.45 arriva il Party di One Dance. La musica, l'animazione e i gadget di One Dance per una grande serata dance. Lario Fest, dal 4 al 6 settembre a Erba in provincia di Como. Non mancare!
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: One Dance. Qui suona la storia.
8: Sei su One Dance.

One Dance. Suona la storia.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics, il nostro spazio dedicato alle canzoni che hanno fatto la storia degli anni 70 e 80. Ben ritrovati da Laura, pronti a ballare. Dal 1987 ritroveremo Madonna con La Isla Bonita, spagnoleggiante, per Lady Ciccone. Nel video c'è un giovanissimo Benicio del Toro. La Isla Bonita, Madonna.
0: One Dance Classic.

0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Sono le 10:01.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Iran si combatte ancora per lo stretto di Hormuz e esplosioni sono state udite vicino all'isola di Karg. Secondo Iran International, una piccola petroliera iraniana sarebbe stata colpita in un attacco missilistico. Non si segnalano vittime. In Ucraina ancora una notte di pesanti raid russi, almeno 4 morti e 5 feriti nella città di Kamiansk. Zelensky promette vendetta dopo il drone che ha centrato la sede degli 007 a Kiev, mettendo a repentaglio il capo. Parlo con Putin, lo conosco molto bene, non ha intenzione di attaccare la NATO, dice intanto Trump, che sta inviando Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev con un piano di pace. A Venezia fa faville la mostra del cinema. Nanni Moretti torna in Laguna dopo 37 anni e presenta In concorso succederà questa notte. Fani in delirio per i fratelli Gallagher sul red carpet per il documentario sulla reunion degli Oasis. Sotto i riflettori anche Robert Pattinson, protagonista dell'altro film in concorso, Prime Time. Ed è tutto a più tardi.
4: The end.
5: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni. La trovi su One Dance.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti in questo ennesimo spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance, che ci riporta al 1984, primo estratto dal fortunatissimo album Reckless di Bryan Adams. Run to You è la canzone che ha ispirato il giro di chitarra in loop della produzione degli Usura del 1995, The Spaceman. Ma subito Bryan Adams con Run to You.
0: Contaminazioni. We'll be right back.

degli Usura va a chiudere lo spazio di oggi, anticipato da Bryan Adams con Run to You dal 1984. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One, one, one.

0: Future History, Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Ogni giorno su One Dance arrivano i Future History, le papabili hit del futuro scelte da Dino Brown, o meglio scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. Ci ascoltiamo un disco che si chiama Stamina, Lio e Terry Guns.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ciao a tutti da Lauretta. In concerto a Francoforte nel 1994, Cappella, You and Me.

0: bella You and Me qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: La musica che ha fatto la storia ritorna con una nuova veste. Emotional Power su One Dance.

0: Again?
1: Il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance.

0: Greta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
1: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: One Dance. Qui suona la storia.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona così.

0: Story Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Signore e signori, bentornati nella Memory Chart di One Dance. Si torna nel passato della dance perché la nostra macchina del tempo ci ha appena comunicato la data: autunno 1995 e i 5 pezzoni che stiamo per ballare in vostra compagnia. La prima delle 5 è Basic, il pezzo di Kike Boy e Demolition.

Eve and Trance, autunno 1995, siete su One Dance, c'è la Memory Chart e tra le più forti in quel periodo anche Shut Up di Sin with Sebastian. Shut up and sleep with me, come

questi ricordi, signore e signori, con le più forti dell'autunno del 1995. Era Sweetbox con Buia, Here We Go, a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart. Se vi è piaciuta, tornerà prestissimo qui su Andes. La

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance degli anni 70 e 80 solo su One Dance. Ben ritrovati da Laura, apriamo il cassetto della memoria, riviviamo i ricordi più belli di quei decenni e balliamo la musica dance più bella di sempre. Aretha Franklin con Think, il suo inno femminile alla libertà, protagonista del film cult The Blues Brothers nel 1980. Aretha Franklin, Think.
0: One Dance Classic.

0: ascoltato Aretha Franklin, Think, qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
3: One Dance.
4: Sono le 11:01.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: Il Como passa 4-1 in casa del Genoa del match d'apertura della terza di Serie A. Oggi alle 15 Fiorentina-Torino, poi complice la Champions, incroci tra le grandi alle 18 Inter-Napoli, alle 20:45 Roma-Atalanta. Doppietta Ferrari-Leclerc-Hamilton nelle prime libere, nelle seconde Russell davanti a tutti ma Leclerc vicino. La Ferrari fa sognare il popolo della Rossa a Monza per il Gran Premio d'Italia. Oggi alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. Europei femminili di pallavolo a Istanbul, le semifinali alle 15, Turchia-Serbia, appuntamento alle 18 per l'Italia opposta alla Polonia, la capitana delle azzurre, Anna Danesi.
7: Mi aspetto una bella partita come lo sono tutte le semifinali. Abbiamo scontrato la Polonia una ventina di giorni fa e di sicuro non è la stessa squadra, saremo sicuramente pronti.
6: Tennis, finiscono al terzo turno gli US Open in Jasmine Paolini battuta dalla romena Cistea. Oggi terzo turno per Flavio Cobolli contro Blocks e Luciano Dardi opposto a Sweeney. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

duplice fischio finale. No, la Summer Vibes è appena iniziata. Ho preso spunto da questa canzone che mi ha riportato all'estate 2012, colonna sonora dei campionati europei di calcio di allora con

Corey, classe 89, noto DJ e produttore discografico, ma anche personaggio televisivo inglese. Questa è la sua Head and Heart nelle Summer Vibes di One Dance. Prima, dal 2004, Mirage dei Pubs & Scar, che fu un grande successo legato a quell'estate, e dall'estate 97 con My Love For You, la voce che riesce a spaccare i bicchieri con i suoi acuti, la meravigliosa Blackwood. Tra pochissimo Yaz con Replay, Gianni Coletti dall'estate 2003 con Gimme Fantasy, ma subito si ritorna nell'estate del 1992 con FBI Project Feel It.

Yaz con Replay e prima dall'estate 2003 con Game Fantasy, il disco fighetto, quello di Gianni Coletti, e prima di Gianni dal 1992 gli FBI Project con Feel It. Si chiude così una super puntata firmata Summer Vibes, tornerò prestissimo con altri

0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. Classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown e Edo Corabini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione tua a 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica!
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
8: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
9: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
10: One Dance. Qui suona la storia.

hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. One Dance suona la storia.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Laura, avete voglia di ballare, avete voglia di tuffarvi nei ricordi? E allora questo è il momento giusto. Dal 1986 la grande Whitney Houston con How Will I Know.
0: One Dance Classic.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. È mezzogiorno.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ed eccoci pronti anche oggi con lo spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Ciao a tutti da parte di Miki Boselli. Oggi vi riporto negli anni 80 con la canzone di Van Halen, Jump, che è uscita nel 1983 e ha lanciato l'album 1984. È la canzone più riconoscibile dei Van Halen. La canzone si distingue dallo stile originario dei Van Halen perché è guidata da questo orecchiabile riff di synth, anche se si caratterizza comunque per un pregevole assolo di chitarra che è stato definito da Eddie Van Halen come il migliore che abbia mai composto. Jump ci porta all'83, però sentiremo anche un remix del 2021 di Armin Van Buuren proprio di questa canzone, ma subito l'originale, Jump dei Van Halen.
0: Contaminazioni

0: La versione remix di Jump dei Van Halen a cura di Armin Van Buuren va a chiudere lo spazio di oggi, aperto dalla versione originale dell'83 dei Van Halen, appunto, di Jump. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Le migliori novità del momento, selezionate da Edo Colavini e presentate da Dino Brown, le abbiamo chiamate Future History, ovvero le papabili hit del futuro. Oggi c'è Alesso insieme a One Republic. Questa è In Your High.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalpha, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalpha, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
6: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
7: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
8: One Dance. Qui suona la storia.
9: One. Dance.

appena sentita qui su Andes con la sua canzone intitolata Ditto, che ha aperto il sipario a un nuovo appuntamento con la Memory Chart. Benvenuti e benvenute su Andes, la prossima è del DJ Herbie, King of Rock. King of Rock, all right.

abbiamo aumentato i BPM con King of Rock, protagonista su And Dance, lui, il DJ Herbie. La Memory Chart ci ha fatto tornare all'estate del 2002 e tra le più forti c'era Time to Rock di Gabry Ponte. This is the

tutto quante belle canzoni, tra le più forti in song Cosa resterà, firmata Eiffel 65, brano che chiude questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Vi aspetto qui su Andes con altre Memory Chart. Da Stefano Federici è tutto, scaricate la nostra

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. Dal 1989, l'Italo House dei Black Box con Ride on Time.
0: One Dance Classic.

0: appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 12:57.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Non rientra oggi in Italia, come ha annunciato Alessandro Di Battista, che a quanto si apprende è stato operato direttamente a Cuba, dove era stato colto da grave malore. A comunicare lo slittamento l'associazione fondata dall'ex parlamentare 5 Stelle, che chiede discrezione e prudenza. Seconda giornata del forum Ambrosetti a Cernobbio, aperto dal presidente del Consiglio europeo Costa, a seguire il confronto sull'Europa tra Mario Monti e Roberto Vannacci. Il senatore a vita ha voluto che fosse pubblico il dibattito con il leader di Futuro Nazionale. Calcio aperto da Fiorentina a Torino alle 15, chiuso alle 20:45 da Roma a Atalanta il sabato della terza di Serie A. Propone alle 18 Inter-Napoli, prima contro seconda nello scorso campionato, i tecnici Chivu e Allegri.
5: Siamo pronti ad affrontare un Napoli che, dopo la sconfitta della settimana scorsa, verrà a far vedere perché ha vinto 2 scudetti negli ultimi 4 anni.
6: Affrontiamo una bellissima partita, perché comunque è uno scontro diretto tra la prima e la seconda del campionato scorso. Bisogna andare con molta fiducia.
4: Ed è tutto, buon pomeriggio.

Ciao a tutti, eccoci qui, bentornati nella nostra Weekend Dance Chart, la classifica ufficiale dei 20 dischi dance più forti in Italia in questo momento, primo weekend di settembre. Oggi abbiamo, fammi un po' contare, sono 1, 2, 3 nuove entrate, anzi no, 4, perché una è altissima. Partiamo dalla numero 20, dove troviamo subito la prima, si chiama Linda Italiana, l'ultimo singolo di Aura insieme a Alexa Hill, subito dopo il sottoscritto Dino Brown insieme a Melody Castellani. Come so

La mia versione di Zombie cantata da Melody Castellari, stabile alla numero 19. Prima la prima, e perdonate la ripetizione, nuova entrata di questa settimana era

L'ultimo singolo dei The Bowser si chiama Lose Myself, numero 17. Attenzione perché al 16 abbiamo la seconda nuova entrata di questa settimana. È il nuovo singolo di Ugel insieme a Sexy Red e

disco di Hugel insieme a Sexy Red e Gattano, il DJ francese veramente non lo ferma più nessuno. Si chiama Bad Beach, seconda nuova entrata della settimana. La terza la becchiamo subito al numero 15. Armin van Buuren e Sasha con Everlasting.

primo singolo di Armin Van Buuren si chiama Everlasting, numero 15. Attenzione, al numero 14 Magnetic, The Bausa, mentre al 13 Ima e l'Angel con I

del più 7 posti rispetto a 7 giorni fa nella Weekend Dance Chart, la classifica dei 20 dischi dance più forti. Numero 12, Kinder Lomas e Kika Leaf insieme a Mayo con Aid Bomb, mentre all'11 una ex numero 1, Another Control to You.

0: con Talk to You numero 11, tra poco torniamo con le prime 10.
1: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
2: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
3: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
4: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
5: One Dance. Qui suona la storia. One

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona

Swedish House Mafia, Lick Lie. Numero 2, nulla cambia in vetta. La regina della Weekend Dance è sempre Sad Girls, il disco di Bebe Rexha e David Guetta.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 13 e 59 minuti.
2: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la storia. Yeah.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Benvenuti nello spazio delle contaminazioni su One Dance, l'evoluzione della musica nel tempo insieme a Miki Boselli, insieme alla musica che ha fatto la storia. Qua siamo addirittura al 1971 con questo cantante olandese che si chiamava Tony Ronald e che aveva realizzato un tormento nell'epoca che è Help, e tra l'altro la prima strofa della canzone Help è stata ripresa nel 1995 da DJ Cerla e Moratto per realizzare Wonder, una delle hit più ballate in quel periodo in cui le BPM erano particolarmente sostenute. La

piacere riascoltare questa canzone Wonder di DJ Cerla e Morato. Va a chiudere lo spazio di oggi aperto dalla canzone del 1971 di Tony Ronald che si chiama Help, che ha ispirato appunto il progetto che abbiamo appena sentito. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio di oggi ti riporto al 1996 negli studi storici della Media Records, capitanati da Gianfranco Bortolotti, dove c'era anche Mario Più, che appunto in quell'anno fece uscire questa perla che si chiama Mass Experience.

0: Mario Pew con Mass Experience, era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.
2: Alright, welcome everybody to the one and only party where you can get the right feelings at the right time. I say this is the place to be. Always.

retro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: One Dance. Qui suona la storia.
4: One Dance. Don't stop.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ogni giorno su One Dance selezioniamo le novità più interessanti e le sottoponiamo alla vostra attenzione. Al microfono Dino Brown, al mixer c'è Edo Colavini. È tornato un grande successo degli anni 90 di Charles & Eddie, Would I Lie to You. Questa è la versione dance del DJ Rebel.

Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare. Alza la radio.

0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live da Top of the Pops del 1997. Byron Stingley. Get up, everybody.

0: live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Un'altra pillola di storia qui su One Dance insieme a Dino Brown. Oggi ti parlo di Caballero.

Uscito nel 1994, Hymne ha scalato tutte le classifiche dance europee e si tratta di una cover di un brano del 1982 degli Ultravox.

0: È stata una bellissima pillola di storia qui su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 14:59.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Aperto da Fiorentina Torino il sabato della terza di Serie A, propone alle 18 Inter Napoli, alle 20:45 Roma Atalanta, domani Parma Monza, Frosinone Venezia, Bologna Sassuolo, Juventus Milan, lunedì Cagliari Lecce, Udinese Lazio. Formula 1 a Monza per il Gran Premio d'Italia, in testa alla classifica piloti Kimi Antonelli, che partirà però ultimo per una penalizzazione. Ambizioni di vittoria per gli alfieri Ferrari, possiamo vincere, dice Hamilton, punta al personale Tris Leclerc.
5: Sarei contentissimo ripetere la vittoria qui a Monza, anche perché sono i momenti più speciali della mia vita professionale, no? E penso anche della mia vita in generale. La vittoria nel 2019-24 sono momenti che non dimenticherò mai sicuramente.
4: Dalle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. L'appuntamento per i tifosi di pallavolo invece per le 18 a Istanbul, semifinale degli europei femminili, Italia-Polonia, Turchia-Serbia, l'altra semifinale domani alle 18 la finale. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
6: The end.
2: Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia.
7: I Four Wonder.

è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Si torna all'indietro nel tempo con la Memory Chart di One Dance e con la nostra macchina del tempo, con i bottoncini cliccati sulla data 1995. Era primavera di quell'anno in discoteca.

La Spezia, Liguria e W con Dancing with an Angel, pezzo che ha aperto il sipario a questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Ogni giorno su One Dance ci piace tornare all'indietro nel tempo, lo facciamo in vostra compagnia molto volentieri con 5 pezzi che ci riportano ad avere i brividi lungo la schiena. Tra i più forti anche Baby Baby, Corona.

gambe lunghissime, un fisico pazzesco e un sorriso che ti lasciava a bocca aperta. Quello di Corona con Baby Baby, tra le più forti nella primavera del 1995. Siete su One Dance con Stefano Federici, un nuovo appuntamento firmato Memory Chart e tra le più forti in quell'anno e soprattutto

un successo nel Regno Unito, un discreto successo anche in Italia per The Bomb, il pezzo firmato The Bucket Hats, appena sentito qui su Dance nella Memory Chart che ci ha portato

fortissimo alcuni anni fa in Inghilterra, ma soprattutto in Canada, in Ungheria e negli Stati Uniti. Discreto successo anche in Italia per questa canzone degli Everything But The Girl, appena sentiti qui su One Dance nella Memory Chart. E con la nostra macchina del tempo siamo tornati alla primavera del 1995. Tra le più forti in quel periodo c'era anche il remix di Morales a Space Cowboy di Jamiroquai.

il remix è quello di Dave Morales che chiude questo appuntamento con la Memory Chart. Siamo stati nella primavera del 1995 e adesso abbiamo i brividi lungo la schiena. Scaricate la nostra app. Da Stefano Federici è tutto. Peace and love.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco viaggio qui su One Dance. Oggi torniamo al 1997, prodotto da un DJ olandese che si chiama Eric De Koning. Si firma Free Drives on a Vinyl. Questo è veramente un viaggione. Gris 2000.

0: Paris 2000 Free Drives on a Vinyl era il nostro disco viaggio su One Dance.
1: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.

0: al 6 settembre a Erba in provincia di Como arriva il Lario Fest. Musica, divertimento e buon cibo vi aspettano a Erba. E sabato 5 settembre in Piazza Mercato alle 21.45 arriva il Party di One Dance. La musica, l'animazione e i gadget di One Dance per una grande serata dance. Lario Fest, dal 4 al 6 settembre a Erba in provincia di Como. Non mancare!
1: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta Megaboard Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
3: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
4: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
5: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
6: One Dance. Qui suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo al 1995 nel nostro spazio Disco Viaggio, un gruppo inglese famosissimo, sono i Faithless. Nel 1995 hanno fatto uscire questa bellissima Insomnia.

0: Insomnia, i Faithless, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta, Festival Bar 2000 e Fan 65. Move Your Body.
2: Aspetta, no.
3: Aspettate, non dovete andare via.
2: E qui applausi, regali, cose.
3: Il regalo lo dovete fare anche voi a loro.
2: Move
3: dovete
2: your
3: cantare
2: body.
3: Un'altra canzone.
2: Move your body. Move your body. Si fa. Hey, Fan 65. Move your body.

0: Festival Bar del 2000 e i Fest 65, Move Your Body. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pop 90, i grandi successi pop e rock degli anni 90 e 2000 su One Dance.

0: ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 16.
2: This is the latest dispatch. Just received in our newsroom.
3: Aperto da Fiorentina Torino il sabato della terza di Serie A, propone alle 18 Inter Napoli, alle 20:45 Roma Atalanta, domani Parma Monza, Frosinone Venezia, Bologna Sassuolo e Juventus Milan, lunedì Cagliari Lecce e Udinese Lazio. Formula 1 a Monza per il Gran Premio d'Italia, in testa alla classifica piloti Kimi Antonelli, che partirà però ultimo per una penalizzazione. Ambizioni di vittoria per gli alfieri Ferrari, possiamo vincere, dice Hamilton, punta al personale Tris Leclerc.
4: Sarei contentissimo ripetere la vittoria qui a Monza, anche perché sono i momenti più speciali della mia vita professionale, no? E penso anche della mia vita in generale. La vittoria nel 2019-24 sono momenti che non dimenticherò mai sicuramente.
3: Dalle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. L'appuntamento per i tifosi di pallavolo invece per le 18 a Istanbul, semifinale degli europei femminili, Italia-Polonia, Turchia-Serbia, l'altra semifinale domani alle 18. La finale. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
5: The end.
1: Links, i collegamenti infiniti della musica su One Dance.
6: E voilà, eccoci qua. Ciao a tutti, sono Michi Boselli e come sempre sono qui a tenervi compagnia su One Dance con il nostro classico viaggio indietro nel tempo con Links, questo programma che unisce una canzone all'altra e ci fa fare veramente un viaggio mentale. Sblocchiamo ricordi grazie a canzoni come la prima che ascoltiamo nella puntata di oggi, che poi sarà collegata a tutte le altre come al solito. La canzone dei Sound Lovers si chiama Surrender.
1: Links su One Dance.

Together, i The Sound Lovers con la voce di Natalie Hartz, che saluto magari all'ascolto in questo momento. Viva la dance italiana! Il gruppo è nato nell'aprile del 1996 dall'incontro tra il DJ produttore Gianni Fontana con la coppia di produttori Molella e Phil J. Le voci del gruppo, come dicevo, sono quelle di Natalie Hartz e dell'argentino German Davi Leguizamo. Hanno riscosso successo nel 1998 grazie a questa canzone diventata negli anni un tormentone. È rimasta per 10 settimane nella classifica ufficiale delle vendite in Italia e venne poi pubblicato in tanti paesi dell'Europa, l'Australia, il Sudafrica, il Giappone, paesi arabi, e riconferma il successo nei paesi dell'est. La canzone ha ispirato nel 2018 anche il Pagante per realizzare una delle loro canzoni più famose e più cantate in discoteca, ed è Settimana Bianca qui su One Dance.

e Champagne, Settimana Bianca del Pagante, quinto singolo dall'album in studio Paninaro 2.0, grande successo anche su YouTube. Il video ufficiale vede la partecipazione dell'attore Massimo Boldi, il quale interpreta il padre di Eddie Virus. Nella clip si vedono i tre membri del gruppo arrivare a Courmayeur e divertirsi sulle piste da sci, e le riprese sono un omaggio ai cinepanettoni degli anni 80 e 90, così come il testo del singolo. Tra i lungometraggi omaggiati nelle registrazioni si ricorda in particolare il film Vacanze di Natale, mitica la colonna sonora. La libidine è qui, sole, whisky e sei in pole position. Storica, come dicevo, la colonna sonora di questo film. Tra le tante canzoni presenti oggi riascoltiamo però la versione remix di Bob Sinclair di questa canzone che fa sempre venire voglia di fare festa, ed è la canzone di Lu Colombo, In Links Maracaibo.

trenino Maracaibo con la versione remix del 2011 di Bob Sinclair della cantante Lu Colombo. La canzone è stata pubblicata nel 1981 in versione 45 giri. Inizialmente nel 75 fu rifiutata da varie case discografiche per il testo scomodo. Fu incisa nel 1980 con una veste dance e nell'estate del 1981, diventando velocemente un vero e proprio tormentone. Sono molti quelli che erroneamente attribuiscono Maracaibo a Raffaella Carrà per la somiglianza del timbro di voce, ma nella sua carriera non l'ha mai incisa. La canzone inaugurò quel filone di brani con tematiche relative al turismo estivo e alle culture tropicali che tanto successo hanno avuto in Italia negli anni 80. Giusto per fare qualche esempio di tormentone, ricordiamo Un'estate al mare di Gianni Russo o Tropicana del gruppo italiano che hanno fatto storia. Anche nel mondo della dance, soprattutto negli anni 90, sono molte le canzoni che parlano di questa stagione, come ad esempio la canzone dei Play Haiti del 1994 che si intitola proprio The Summer is Magic, che riascoltiamo oggi in Links su One Dance.

L'estate è magica, se lo ricorda questa bella canzone, un bel tormentone dell'estate del 1994, The Summer is Magic, che in autunno venne venduta in tutto il mondo, diventando uno dei maggiori successi internazionali del filone Eurodance in quel periodo. Pensate che il produttore Emanuele Asti ha spiegato come il giorno prima di andare in stampa non avesse ancora il nome da mettere al gruppo, pensava a un nome allegro che ricordasse le canzonette da spiaggia e così. All'ultimo gli venne il nome Playa Hit, cioè hit da spiaggia, in inglese Playa Hit slengato, è diventata veramente una hit con la voce di Jenny B, che prestò la voce anche alla canzone The Rhythm of the Night dei Corona, del primo singolo. Non è la sua unica performance di successo, ha prestato la sua voce a molte produzioni anche importanti, e a proposito di Jenny B, la sua voce nella canzone The Rhythm of the Night

L'altra in Lynx, il programma che state ascoltando in questo momento su One Dance in compagnia di Michi Boselli. Questa era Ritmo, Bad Boys for Life, successo dei Black Eyed Peas di Will.i.am e del cantante colombiano J Balvin del 2019, primo estratto della colonna sonora del film Bad Boys for Life e dall'ottavo album in studio dei Black Eyed Peas, Translation. Fa strano sentire la canzone di Corona in questa veste, ma è riuscita ad essere contaminata anche in questa chiave. Siete su One Dance e state ascoltando Lynx, il programma che unisce una canzone all'altra. Rimaniamo linkati infatti al 2019, perché è stato un anno d'oro per la musica dance ed elettronica, segnato dall'esplosione globale del fenomeno Medusa, orgoglio della musica da ballare di produzione italiana, una canzone che ha dato vita al loro sogno. La riascoltiamo oggi in Lynx, è Piece of Your Heart, Medusa featuring Good Boys.

Suoni unici per questa canzone Piece of Your Heart, pochi suoni messi al posto giusto. Sono i Medusa, che si sono formati a Milano nel 2019. È un gruppo composto da tre produttori: Simone Gianni, Luca De Gregorio e Mattia Vitale, tra i più influenti DJ italiani della loro generazione, nominati ai Grammy Awards, niente poco di meno. Raggiungono il successo globale nel 2019 proprio con questa canzone, all'attivo più di 22 miliardi di streams globali.

0: ascoltato anche Drinky dei Sophie Tucker direttamente da New York City a chiudere la puntata di oggi di Lynx. Grazie per essere stati dei nostri, mi raccomando, vi aspettiamo anche alla prossima puntata e naturalmente vi consiglio di scaricare l'app di One Dance per portarci in giro per il mondo. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima, ciao!
1: Lynx, i collegamenti infiniti della musica su One Dance.

ogni giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Dino Brown e mixati da Shamu Duvall.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica!
5: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: One Dance. Qui suona la storia.

ogni giorno ti ricarichiamo con la miglior musica dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo rivedere

0: Future History, Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro. Ogni giorno il DJ Edo Colavini ne seleziona una e Dino Brown ve la presenta. Tocca a Mauro Picotto e Giuseppe Ottaviani. Il loro singolo insieme si chiama Ibiza Dreams.

0: Gli anni 90-2000 dal Festival Bar del 2001 e i Fest 65, Lucky.
1: Ma che bella, quanta luce, come in discoteca. Allora balliamo tutti insieme con... Grazie. Posso... Lucky in my life, Eiffel 65.

0: mentone non solo verso la fine del 2003, ma anche per buona parte del 2004.
1: Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi che stanotte balliamo. Volti alla luna, alta la fronte, danzano le streghe di Gabri Ponte.
0: La musica è tratta nel sapore allegorico del ballo in fa diesis minore di Angelo Branduardi e la melodia invece è completamente ricalcata da Lacrimosa della messa da Requiem di Giuseppe Verdi. Senti un po'.

la nostalgia, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 16:59.

0: state per ascoltare la replica. Il meglio della storia della dance andato in onda questa settimana insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval. Direi di partire subito senza perdere altro tempo. Iniziamo con una bomba dal 94, le clique.
1: La storia della dance.

parallelo ai La Bouche, Be My Lover, Sweet Dreams da una parte, da questa parte invece Tonight Is The Night, che ha retto bene il confronto ma chiaramente non ha avuto lo stesso successo né di Be My Lover né di Sweet Dreams. Tra l'altro il progetto Le Clique firmò tre pezzi, in modo particolare questa, vabbè, che abbiamo appena ascoltato, poi c'era Call Me e anche Don't Go. Questa non so se l'hai mai sentita, ma ci chiamiamo La Storia della Dance, che è una materia e va studiata, e allora senti qui un pezzettino.

baby don't go. È carino, vero? In Italia credo che sia passato inosservato, ma come dicevo serve proprio a questo la storia della dance. Rimaniamo sempre lì nei

2 e ricorrente nella musica dance. Loro sono i Two Brothers on the Fourth Floor, 1993, capolavoro, si chiama Never Alone e anche insomma facoltativo dire il titolo così famoso, a parte che ripete Never Alone 85 volte, quindi probabilmente si era anche intuito. Ma ci sono un sacco di gruppi che hanno il numero 2 davanti, chissà perché. Ci sono i Tu Fabiola, i Tu In A Room, le Tue Ivisa, quelle di Oh La La La, i Tu Calter In A Room con quel pezzo progressive straordinario che si chiama Android, i Tu Cowboys con Everybody Gone Figon, ma soprattutto i Tu Unlimited, arrivano loro con

milioni di dischi in tutto il mondo, Two Unlimited and No Limit, dal 1992, gruppo che si è formato in Olanda da due grandi DJ rappresentati però dal rapper e dalla cantante. Cantante che si chiama Anita Dof, nata ad Amsterdam, classe 1971, e poi c'è il rapper, quello famoso Raymond Slingard, tutti lo conosciamo come Ray. E pensate, dopo la carriera con i Two Unlimited, hanno veramente venduto milionate di dischi, si è messo a fare una carriera da solista. Il primo pezzo era sostanzialmente una cover del pezzo di Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy. Senti Ray, voce rapper dei Two Unlimited, in questa veste un pochettino più pop. Questa è uscita nel 1997. E c'è lui che fa il figo, Ray Sligard. Altra chicca nella storia della dance.

0: me, do you think I'm sexy? If you
1: Say you think I'm sexy? Ho detto uscita nel 1997, però l'ho ricordato solo per cronaca. In realtà non ha avuto successo. Sapete perché? C'era un'altra cover di Do You Think I'm Sexy, sempre in quell'anno, ben più famosa. L'avevano fatta

0: E quindi insomma si sarà un po' innervosito il rapper dei Two Unlimited quando ha sentito la versione degli Entrance già famosi grazie a Stayin' Alive. Entrance protagonisti della nostra super chicca of the day.
1: La storia della dance, chicca of the day.

lei, si chiama Set You Free Amsterdam Mix. Sono gli Entrance, quelli di Stayin' Alive e di Die I Think I'm Sexy, diventati famosissimi in tutto il mondo grazie alle cover di pezzi prevalentemente anni 70. Tra l'altro ce n'è uno che invece in Italia non è andato benissimo, però in tutto il mondo ha spaccato, ed era tra Stayin' Alive e Die I Think I'm Sexy, cover di DYSCO, o meglio di Disco. Te lo ricordi gli Ottawa? L'originale, anzi no, l'originale, la versione degli Entrance era questa qui.

subito dopo Sane Live questa cover di disco degli Hot One, D-I-S-C-O, uscita nel 1995, appunto subito dopo Sane Live. E poi, come già detto poc'anzi, arriva la cover di Do You Think I'm Sexy. Abbiamo dedicato così uno spazietto anche agli Entrance. E adesso si vola.

volta che sento Háblame Luna dei Basic Connection, versione strumentale del 1996, si chiamava Faithless, e poi insomma si decise di farla cantare, fortunatamente diventò Háblame Luna. Ci ho anche dedicato una pillola di storia, quindi vi ricordo, seguiteci anche sui social Instagram, Facebook e TikTok, lì però, come già detto, pubblico come Dino Brown. Signore e signori, andiamo un anno più tardi, uno dei più grandi successi del 1998, anche questo mi fa sempre venire la pelle d'oca, Sash e Tina Cousins, Mysterious Times.

0: Stai ascoltando La storia della dance.
1: La storia della dance.
0: Con Dino Brown.
2: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
3: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
5: Leo, traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
6: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
7: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
1: One Dance, qui suona la storia.

Gregoraro hanno fatto un sacco di successi. Questo è uno di quelli minori, Pyramid sicuramente i più importanti. Rimangono Mystery e Mohai. Marco Biondi, che tra l'altro era anche dietro il progetto Pinocchio insieme a Nicola Sabino. E allora torniamo al 1993 con questa

0: Manca anche questa. Da suonare nella storia della dance, Paquito, Living on Video.
1: 40 anni di successi, raccontati da Dino Brown. Stai ascoltando la storia della dance.

Rubin, Follow the Rules, e subito dopo, attenzione perché questa è una cosa che non mi ricordavo nemmeno io, uscì un pezzo che ci tengo a farvi ascoltare, un pezzettino, non interamente, Where I Can Find Love, o meglio, Where Can I Find Love, ho fatto un mashup ed era questo qui.

0: diretta, quarto singolo di Living Joy. Dreamer, Living Joy, Don't Stop Moving, Follow the Rules. E poi un pezzettino di questa bellissima Where Can I Found Love.
1: La storia della dance con Dino Brown.

questo suono entra in testa e non mi esce mai. Recitava così The Buckethead con The Bomb. These sounds fall into my mind. E veramente non usciva più dalla testa. Uno dei più grandi successi proprio dell'estate del 1995.

si chiama Work. Chiaramente esistono anche diversi mashup, uno con The Drill, meraviglioso, magari lo suoneremo la prossima volta nella storia della dance, e l'altro con Hot Coffee Beat di Delgado. Insomma, ne dovremmo parlare ampiamente e insomma dovremmo anche dedicare mezza puntata a Kenny Dope Gonzalez e Lida Louis Vega, che hanno fatto un sacco di progetti. Oltre a Muscles at Work ce n'era un altro veramente elegantissimo, perché insieme formarono i New Hurricane Soul, lo dico meglio, New Hurricane Soul, e c'è un pezzo straordinario che voglio ricondividere con voi, si chiama Runaway.

0: sì, ho deciso che faremo mezza puntata, dai. Su Kenny Dope, lì del Louis Vega, New Yorican Soul. Un pezzettino di Runaway.
1: Sei su One Dance.

0: ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 17:58.
3: 40 anni di successi raccontati da Dino Brown. Stai ascoltando la storia del

17. Sono un gruppo musicale britannico nato a Sheffield nei primi anni 80. E questa è una piccola curiosità: il loro nome prende spunto da una band immaginaria presente nel romanzo Arancia Meccanica. Tra l'altro, sempre da quel romanzo lì arriva il nome

versione remix ufficiale è quella del DJ tedesco Boris Langers, che mise le mani sopra questo disco di Molocco che esplose veramente in tutto il mondo. DJ tedeschi forti nella musica house ce ne sono stati tantissimi, ma i due più forti in assoluto erano appunto Boris Langers, che collaborava insieme a Musi, e sempre da quel 1998 ci ascoltiamo la sua Ori 98.

0: Disse che c'era un altro DJ turco, sempre naturalizzato tedesco, ma faceva tutt'altro genere. Uno l'house musi, l'altro la trance. Arriva il DJ Quicksilver con bellissima
1: La storia della dance.

DJ Quicksilver, anche lui come Musti, ne stavamo parlando poc'anzi, turco ma naturalizzato tedesco, ha fatto dei dischi straordinari in campo progressive trance e tra l'altro ha collaborato anche con gli Usura quando uscì il remix di Open Your Mind del 1997. Sentite un pezzettino della versione di Quicksilver. Chiaramente l'originale non si batte. Uscita 5 anni prima, 1992, remix di 5 anni più tardi. Buon viaggio. La voce che dice Open Your Mind è presa dal film Atto di Forza. Ho già raccontato un sacco di volte. Pillole di storia, ovunque.

0: Quicksilver, quello di bellissima, nel 97 come detto poc'anzi mise le mani sopra Open Your Mind, usura. L'atmosfera richiama una nostra rubrica famosissima nella storia della dance, arriva il
1: Disco Viaggio.

bellissimo Ricky Leroy con la sua First Mission, uscita verso la fine del 1996, risultò essere uno dei pezzi progressive più ballati di inizio 1997. Il grande Ricky, protagonista di milioni di cassettine insieme a Franchino, insomma ci tengo a salutarlo, tra l'altro l'ho anche intervistato, vi ricordo come sempre faccio che trovate tutte le interviste su

super hit, quelle che, come dico sempre io, ci sono rimaste incastonate nel cuore e nella mente, ci hanno fatto ballare, emozionare, sudare e godere. Tutto questo, signore e signori, si chiama la

0: La storia della dance.
1: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con Ten Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Dance, tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in Reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
2: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
3: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
4: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
5: One Dance, qui suona la storia. One Dance.

0: Ralfi, devi trovare Raffaele. Quindi se ce l'hai, vabbè.
1: Armando!
0: Ma non è Armando.
1: Armando!
0: Non è manco Armando, cioè Raffaele. Ma perché?
1: Armando!
0: Mi dice che ha trovato Raffaele, non ci credo. Si chiama Raffaele Rosario, cioè se proprio vogliamo.
2: Raffaele!
0: Oh, così.
2: Raffaele!
0: Raffaele Ralfi Rosario, oramai è diventato Raffaele, quindi ogni volta che passa Ralfi Rosario.
2: Raffaele!
0: Raffaele!
2: Raffaele!
0: Ma adesso Armando c'è!
1: Armando!
0: No, c'è Armando!
1: Armando!
0: Arriva Arman Van Elden, signore e signori!

c'era Ralphie Rosario con Take Me Up. Non la finiamo più con Take Me Up, Gotta Get Up. E adesso da Armando andiamo a Gianni Coletti. Arriva lui con

Gospel House, Gianni Coletti e la sua Gimme Fantasy, uno dei dischi più ballati d'Italia nel lontano 2003 oramai. Ci stiamo divertendo in questa puntata della storia della dance ogni giorno insieme a Dino Brown che te la racconta e Jean-Luc Duval che te la mixa e fa anche lo scemo dall'altra parte con Raffaele, Armando, Carmine, oramai qui ci sono tutti, ma adesso diventiamo seri e ci inchiniamo di fronte alla grandezza di questo pezzo di Lacey Hideaway.

0: 40 anni di successi raccontati da Dino Brown. Stai ascoltando la storia della dance.
1: One Dance.

sicuro che a molti di voi viene la pelle d'oca ogni volta che, insomma, passa alla radio La Passione. Il grande Gigi D'Agostino, uscita nel 2000, a dire la verità nel 1999, poi si sono susseguite diverse versioni di questo pezzo che arriva da Rectangle di Jacques No. Tra l'altro, guardando poi la discografia di Gigi D'Agostino, dal 98 al 2000 ha tirato fuori delle perle incontaminate. Cuba Libre, sempre 1998, insieme ad Elisir, poi Bla Bla Bla 99, The Riddle e Another Way nel 2000, La Passion, L'Amour Toujours, poi Super, Tecnofest, Un Giorno Credi, e volevo condividere un pezzo che arriva dal 2004, che in tantissimi mi chiedono ogni giorno. Beh, oggi ve lo faccio sentire. Gigi D'Agostino, nella storia della dance, questo è Silence.

0: Veramente tra 22 ore, grazie anche oggi per averci sopportato e per essere stati qui con noi. Un abbraccio da Dino Brown, ciao!
1: La storia della dance.

0: ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 18:58.
3: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.
4: Open your mind.

One Dance. Qui suona la storia.

0: Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Allacciate bene le vostre scarpette da ballo, perché su adesso è tutto pronto per la Memory Chart con la nostra macchina del tempo che ha appena inserito una nuova data. Autunno 1000.

World con Saturday Night che ha aperto la Memory Chart. Siamo tornati nel passato della dance all'autunno del 1994 con i pezzoni.

Mauro Pilato, Max Monti e i loro bimbi, tanti bimbi nel progetto Gam Gam, appena sentito qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart, programma che vi riporta all'indietro nel tempo. Siamo nell'autunno del 1994 e tra le più forti c'era anche il progetto Century.

famoso punto di non ritorno. Quando sbagli non puoi più tornare all'indietro. Il progetto Century ci ha fatto ritornare all'indietro nel tempo con la Memory Chart. Grazie alla nostra macchina del tempo siamo ritornati all'autunno del 1994. E tra le più forti c'era anche Shoreditch Men. Loro sono i 20 Fingers.

It's Rain Day, ISMC va a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart. Siamo tornati all'autunno del 1994 e se vi è piaciuto Su One Dance tornerà prestissimo con altre canzoni che arrivano direttamente dal passato. Grazie per averci

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorna il nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance insieme a Lino Brown. Oggi vi ricordo un grandissimo produttore che si chiama Mike Push. Nel 1999 stampò sulla famosissima etichetta Bonsai Records questo pezzo rimasto negli annali. Sto parlando di Universal Nation.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
1: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona così.

I grandi successi degli anni 90. Le più grandi hit dance degli anni 2000.

fatto la storia degli ultimi anni. Su One Dance suonano 40 anni di successi.

0: Tutta la dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar 1999 Miranda. Vamos alla playa.
2: Una serata straordinaria. E allora
3: adesso vogliamo riscaldare subito
2: questo
3: palco.
2: Parte la finale, scopriremo il vincitore o la vincitrice o i vincitori del Festival Bar e cominciamo alla grande.
3: Vamos alla playa!
2: Miranda!

0: Dance alla Playa qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: Pop 90, i grandi successi pop e rock degli anni 90 e 2000 su One Dance.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 19:57.
2: Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ed eccoci pronti per un nuovo spazio dedicato alle contaminazioni e l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Ciao a tutti da parte di Miki Boselli. Oggi un po' di funky dal 1978 con un gruppo simbolo di questo genere musicale. Sono gli Earth, Wind & Fire di Maurice White. La canzone è September, che è stata ripresa anche da Throttle in una versione più elegante e più estiva. È una versione molto particolare che sentiremo tra poco, ma subito, come sempre, l'originale degli Earth, Wind & Fire. September.
0: Contaminazioni.

November nella versione di Throttle va a chiudere lo spazio di oggi aperto con il successo del 78 degli Earth, Wind & Fire di September. Da Mickey Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One, one, one.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Oggi veramente una perla nel nostro spazio. Disco Viaggio è considerato il primo disco trance in assoluto prodotto da un DJ australiano, Russell John Ancom, si chiama così Mystic Force. Godetevi questo pezzo che ha fatto la storia nel nostro spazio Disco Viaggio.

0: prodotto nel 1994, Mystic Force era il disco Viaggio su One Dance.
1: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colavini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: One Dance, qui suona la storia. Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Il nostro appuntamento dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro, ogni giorno su One Dance le sceglie Edo Colavini, le presenta Dino Brown. Tocca al nuovo di Cuccioli insieme a Sexy Red e Gattano, si chiama Bad Bitch.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Su One Dance Momento Live vi riportiamo nei live degli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta, dal Festival Bar 1995, vincitori di quella edizione, gli 883 con Tieni il Tempo.
2: Tieni il tempo con le gambe, con le mani. Allora, complimenti, vedevo che, insomma, come Baudo diceva sempre...

0: vincitori del Festival Bar 1995, gli 883 con Tieni il Tempo. Ci risentiamo al prossimo momento live su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: In questa pillola di storia ti parlo di Homework, lo storico album dei Daft Punk.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 21.
2: Tutta la dance che ha fatto la storia la trovi su One Dance. Alza il volume e goditi questo disco.

Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Su and Dance si riaprono le porte della Memory Chart. Questa volta vi accompagno nell'autunno del 1995 grazie alla nostra macchina del tempo che ha selezionato per voi 5 pezzoni che caratterizzarono quell'autunno. La prima delle 5 è Roughneck

colonna sonora di Vacanze di Natale 1995, Alexia con Me and You, che ho ballato con voi qui su One Dance. Siete nella Memory Chart e tra le più forti nell'autunno del 95 c'era anche questa canzone firmata Rex Anthony.

con Rex Anthony continua questo nuovo appuntamento firmato Memory Chart. Grazie naturalmente a voi per aver ballato in nostra compagnia e grazie alla nostra macchina del tempo che ci ha riportato all'autunno del 95. Mi raccomando, scaricate la nostra app, quella di Radio One Dance, per ascoltarci ovunque in alta definizione. Ci risentiamo presto. Da Stefano è tutto, un abbraccio.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: In questo spazio dedicato ai pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia, ti riporto negli anni 90 al Cocoricò di Riccione. Lui era uno dei protagonisti, Gianluca Saccoman. Questa è Pyramid Soundwave.

0: Il Soundwave era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona solo la

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.

Latte Discolf. Discolf, Discolf, Discolf, Latte Discolf. Discolf, Discolf, Discolf, Latte Discolf. Discolf,

ti hanno fatto ballare. Ti hanno fatto emozionare.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il protagonista di oggi del nostro spazio Disco Viaggio è Zivago, prodotto che arriva dalla Germania, dietro al quale si celavano dei grandissimi DJ producer, un giro di pianoforte che ci è entrato in testa e non è più uscito. Il Disco Viaggio di oggi è Celebrate the Love.

0: Zivago con Celebrate the Love, era il disco Viaggio qui su One Dance.
1: No reggaeton,
2: no trap, solo dance che ha fatto la storia.
1: Sei su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ciao a tutti da Lauretta, da Non è la Rai del 1994. Modo, Eins, zwei, Polizei.
2: Ecco allora, Modo, Fabio ti chiami però tu.
3: Mi chiamo Fabio.
2: Fabio appunto, si chiama Fabio. È di dove? Sentiamo.
3: Monfalcone.
2: Ecco, di madre tedesca però.
3: Sì, da parte di madre son tedesco, veramente mia nonna che è
2: però
3: di Monaco, di Baviera.
2: Non è interessante, dico la verità, non è interessante. È interessante invece il fatto che tu fai il cantante, giusto?
3: Yeah.
2: Ci piacciono i tuoi pezzi, li balliamo sempre noi qui, devo dire.
3: Sul serio?
2: Le ragazze conoscono i tuoi pezzi, vero ragazze? Li ballano.
4: Zwei Polizei, drei, vier, Trainer dir, fünf, sechs, alte Gag, sieben, acht, gute Nacht, eins, zwei.

0: Polizai Moto. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

Ciao a tutti, eccoci qui, bentornati nella nostra Weekend Dance Chart, la classifica ufficiale dei 20 dischi dance più forti in Italia in questo momento, primo weekend di settembre. Oggi abbiamo, fammi un po' contare, sono 1, 2, 3 nuove entrate, anzi no, 4, perché una è altissima. Partiamo dalla numero 20, dove troviamo subito la prima, si chiama Linda Italiana, l'ultimo singolo di Aura insieme a Alexa Hill, subito dopo il sottoscritto Dino Brown insieme a Melody Castellari con Zombie.

mia versione di Zombie cantata da Melody Castellari, stabile alla numero 19. Prima, la prima, e perdonate la ripetizione, nuova entrata di questa settimana era lì.

L'ultimo singolo dei The Bowser si chiama Lose Myself, numero 17. Attenzione perché al 16 abbiamo la seconda nuova entrata di questa settimana. È il nuovo singolo di Ugel insieme a Sexy Red e G-

disco di Hugel insieme a Sexy Red e Gattano, il DJ francese veramente non lo ferma più nessuno. Si chiama Bad Bitch, seconda nuova entrata della settimana. La terza la becchiamo subito al numero 15. Armin van Buuren e Sasha con Everlasting.

primo singolo di Armin Van Buuren, si chiama Everlasting, numero 15. Attenzione, al numero 14 Magnetic, The Bausa, mentre al 13 Ima e l'Angel con I'm Love.

più 7 posti rispetto a 7 giorni fa nella Weekend Dance Chart, la classifica dei 20 dischi dance più forti. Numero 12, Kinder Lomas e Kika Leaf insieme a Mayo con Aid Bomb, mentre all'11 una ex numero 1, Another Control to You.

0: Father con Talk to You numero 11. Tra poco torniamo con le prime 10.
1: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
2: One Dance. Qui suona la storia.
3: Sei su One Dance.

0: Girls, la Weekend Dance Chart ritorna esattamente tra 7 giorni. Da Dino Brown un saluto e buon weekend a tutti. Ciao.
1: Anni di successi, 40 anni di dance su One Dance. Su

0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

0: alza il volume, sei su One Dance. Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccolo qui il nostro disco Viaggio su One Dance, la storia della musica Dream, Progressive e Trance. Oggi ti riporto all'anno 2000, arriva Mario Pew con The Vision.

0: pezzo di Mario Più, si chiama The Vision, è stato il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Alza il volume, accendi il mito. One Dance, qui suona la storia.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance. I lift you up to the high.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Le hai ballate,
2: le hai cantate
1: e ora le trovi tutte su One Dance.
2: One Dance, qui suona la storia.

Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa. Benvenuto su One Dance. Solo musica che ha fatto la storia. I've been watching you.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco Viaggio ci riporta all'anno 2000. Due produttori italiani, Carl Fat e Fabrizio Mascheroni. Questa Rain Dance, firmata Pablo and Cézanne, uscita sulla DBX, l'etichetta storica di Joe Tivannelli. È il nostro disco Viaggio.

0: Ogni giorno alle 16 su Andance c'è Summer Vibes, i successi di tutte le estati con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: One Dance, qui suona la storia. One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia.

0: Yoga. Go! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
1: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Vi portiamo a Berlino con il nostro Disco Viaggio, esattamente in quella che negli anni 90 era la festa più grande del mondo. Sto parlando della Love Parade. Questo è l'inno dell'edizione del 1997, prodotto dal suo organizzatore. Ci ascoltiamo Dr. Motte con Sunshine.

0: Westbam 1997 Sunshine è stato il nostro disco viaggio su One Dance.
1: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni. La trovi su

0: Sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance, qui suona la storia.

Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: 40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la storia.